0: Yesu.
1: Yaja boy mix sabaji gutti.
0: Bajaje mix sabaji tade.
2: Awe njini scoop.
0: Yeah man.
2: Jagara kumanya singa mba jagara kubukinga scoop ni nakuita.